What's that? What's that? What's that? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno a tutti i bambini, ma dov'è Lorenzo? Lorenzo!
2: Eccomi DJ, buongiorno, bentrovati bambini.
0: Finalmente eccoti qua, non vedevo l'ora di rivederti. Dai su, fammi sentire
2: ecco,
0: Lorenzo.
2: Cosa vuoi che ti faccia sentire DJ?
0: Beh, la tua puzzetta.
2: Ma che dici? Ma cosa stai dicendo? Scherzando?
0: Non sto scherzando, dai, la puzzetta me l'avevi promesso Lorenzo, quasi non ci ho dormito questa notte dall'ansia di sentirla.
2: DJ, sei imbarazzante, io ti avrei promesso cosa?
0: Tu mi avevi promesso la scorsa volta che oggi avresti fatto la puzzetta.
2: Cioè, aspetta, secondo te io dovrei fare una puzzetta qui, davanti a tutti, in diretta, dentro lo studio di Radio Kids?
0: Sì.
2: Ma davvero vuoi farmi fare questa brutta figura?
0: Ma no, Lorenzo, ma non la puzzetta, quella, cioè, voglio dire, non quella che puzza davvero, insomma, cioè quella che si fa con il... insomma, hai capito. Voglio dire, Lorenzo, la canzone della puzzetta, non la puzzetta in sé per sé, quella che hai scritto tu, dai.
2: Adesso ho capito.
0: Oh, bravo, finalmente. Dai, allora fammi sentire questa benedetta canzone della puzzetta.
2: La canzone della puzzetta, eccola.
1: Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. L'ha fatta un giornalista durante un'intervista e un giorno la regina fra le alte autorità ne ha fatta più di una, l'astronauta sulla luna, e adesso non mi dire che l'hai fatta pure tu. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so.
0: Troppo bella! Chi ha fatto la puzzetta? Mi piace questa canzone, sai?

0: Allora, DJ, ti piace questa canzone?
1: Sì, è simpaticissima, ma come ti è venuto in mente di scrivere una canzone sulle puzzette, Lorenzo? Non ci posso credere, sai, mi stupisci.
0: DJ, l'ho scritta perché avevo voglia di raccontare quelle cose imbarazzanti che facciamo tutti noi.
1: Non le faccio le
0: puzzette. Sì, anche tu, DJ.
1: Va bene.
0: Sì, ma di cui nessuno parla mai. E proprio per questo, quando se ne parla, fanno proprio ridere.
1: Davvero, Lorenzo, sì.
0: Ma dai, DJ, chiudi gli occhi. Immagina, ad esempio, in un teatro importante, tutta gente elegante, una grande orchestra, le luci in sala che si spengono, entra in sala il maestro e dopo un po'... E chi ha fatto la puzzetta? E tutta la gente in sala che ride a crepapelle.
1: Cioè, ti immagini che ridere, Lorenzo, ci sarebbe molto divertente.
0: È troppo bello ridere, DJ. È ancora più bello essere capaci di far sorridere gli altri.
1: Sì.
0: Di portare allegria.
1: Vero.
0: Per questo ho voluto provare a scrivere canzoni divertenti.
1: Ma sai che hai ragione? Dai, fammi sorridere ancora, allora fammi sentire un'altra canzone divertente.
0: Un'altra canzone puzzolente?
1: No, ho detto divertente.
0: Allora, sentiamo un po', vediamo un po' una bella canzone divertente puzzolente. Vediamo... Potremmo... I piedi puzzolenti.
1: Ci sto.

0: Bella anche questa, Lorenzo, scommetto che è autobiografica, eh?
1: Ma cosa vorresti dire, DJ?
0: Beh, che ti puzzano i piedi di formaggio stagionato, no, lo sanno tutti, Lorenzo.
1: No, no, non è vero, DJ.
0: È vero, è vero. Fammi sentire.
1: Ma dai, ti ho detto che non mi puzzano i piedi.
0: Sì, sì, va bene, ma guarda, voglio soltanto sentire un po', eh. Avanti, togliti le scarpe.
1: Uffa, ecco, un attimo.
0: Ma che puzza di piedi, ecco, lo sapevo, ti puzzano i piedi.
1: Ma falla andiamo. Finita, non è così.
0: Bambini, Lorenzo ha i piedi puzzolenti, no, che ne dica ai piedi che puzzano, ai piedi puzzolenti.
1: No, no, i miei piedi

0: di mattina, pomeriggio e
1: della
0: sera.
1: Della puzza sono
0: altrimenti
1: il re.
0: Altrimenti va a finire che vi puzzeranno come quelli
1: della
0: di Lorenzo.
1: Della puzza sono il re.
0: Grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica Luciano Panici.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio Kids. Io sono Teresa Porcella e sono l'autrice di un libro che si intitola Calviniana, edito da Telos Edizioni e illustrato straordinariamente da Andrea Calisi. Calviniana, ve l'avrà già suggerito il titolo, è un libro dedicato a Italo Calvino. Un libro che attraverso il linguaggio delle immagini e della poesia, quindi di scritti brevi in versi evocativi, vuole restituire in qualche modo la complessità di Italo Calvino, che era un uomo che sapeva che la fantasia è molto più esatta della realtà. Bisogna essere precisi per inventare, non perdere dettagli, bisogna saper guardare. E in questa sua grande capacità di partire da ciò che c'è per farci immaginare ciò che potrebbe esserci o anche solo ciò che noi desideriamo, ecco, qui c'è tutta la straordinaria capacità di Calvino di usare il linguaggio, come dice lui, di trovare le parole che a volte stanno nascoste dietro i muri dei pensieri. Ecco, noi questi muri li abbiamo un po' scalfiti insieme ad Andrea, con delle poesie che restituiscono con un ritmo a volte giocoso, a volte lento, a volte misterioso, il pensiero di Italo Calvino e con le immagini di Andrea, che sono tutte da esplorare, che davvero danno la possibilità di muoversi attraverso non solo il tempo delle opere di Calvino, ma il tempo delle stagioni, perché abbiamo diviso il libro in 4 stagioni. Si parte dall'inverno, con il bianco della neve che disgelandosi svela le cose, ma che finché è bianco è un po' come una pagina ancora da scrivere, per passare alle fioriture della primavera, dove fioriscono le opere come la trilogia, il Barone Rampante, il Visconte di Mezzato, il Cavaliere Inesistente, per arrivare poi all'estate. Si va nello spazio e nel mondo che ci sta intorno, le fiabe italiane, Ticon Zero, le cosmicomiche, per arrivare fino alla parte finale, che è quella invece dell'immaginazione, degli intrecci, dal Castello dei Destini Incrociati alle Città Invisibili, a Palomar, dove in qualche modo Calvino ci fa scoprire con l'autunno della semina come possiamo rimettere dentro dei semi di fantasia che possono poi diventare nuovi germogli, nuove possibilità anche per gli altri. Perciò, Calviniana, per chi ama immaginare, di Teresa Porcella, Andrea Calisi, edito da Telos Edizioni. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

catene non ce n'ho, aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio, tutto quello che me va,

meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arpinci al museo. E già.

sei per me, tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: Certo. Marie, le baguette,

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore...
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.

0: grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! No! No! No e poi no.
1: Dai, Armandino, ti prego.
0: Ho detto di no e non chiamarmi Armandino.
1: Se mi fai cantare la canzone, giuro che non ti chiamo più Armandino.
0: Davvero?
1: Per 10 secondi.
0: Ma secondo me non ce la fai a resistere per 10 secondi senza chiamarmi... Non riesco neanche a dirlo io.
1: Ti aiuto io, Armandino!
0: Visto? Visto? Non ce la fai, quindi niente canzone, mi spiace.
1: Bambini, diteglielo voi.
0: Bambini... Ma siamo già in diretta, ma certo, la trasmissione è iniziata, scusate, ma Crude mi stravolge tutto quello che ho in mente. E allora, benvenuti, bentrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Kids, con me, Armando e...
1: Crude, l'alieno buono!
0: Buono a nulla, perché come ricorderete, Crude non è più quel bel cattivo di una volta, crudele, ma incapace, feroce, ma farlocco, malintenzionato, ma innocuo.
1: Ah, ti prego, smettila, mi vergogno così tanto.
0: No, magari. Adesso è buono ma pericoloso, è generoso ma comunque farlocco, ben intenzionato ma dannoso, e purtroppo si è messo in testa di fare anche il cantante.
1: Esatto, cantante e poeta, ascolta qui.
0: È inutile. Aspetta però.
1: Che stai facendo?
0: Mi metto il casco, lo scudo protettivo e l'aspirina a portata di mano. E amici di Radio Kids, facciamoci coraggio. E allora vai con la canzone, Crude.
1: Che emozione.
2: La la la la la la la la la la la la.
0: Ma che succede? Ti senti male? Non stai bene? C'è qualcosa?
1: No,
0: che...
1: sto scaldando la voce.
0: Vai, Crude, vai, che sennò ti scotti.
2: Oh, Armando, te lo dico cantando. Sei bello, sei buono, come uno squisito cono.
0: Ma però, dai.
2: Come un fantastico gelato al gusto di...
0: cioccolato.
2: No. Di catrame squagliato.
0: Ecco, mi pareva.
2: O meglio ancora, una coppetta al sapor di puzzetta.
0: No. Eccolo qui. Figurati, le puzzette ci sono sempre,
1: sempre.
0: Immancabili le puzzette. Va bene, lo so, è la tua cifra stilistica.
1: Certo.
0: Va bene, abbiamo capito. Crude, ti dico una cosa.
1: Dai.
0: Mi hai stupito.
1: Davvero?
0: Certo, pensavo che avresti fatto una canzone bruttissima.
1: E invece?
0: E invece era orrenda, disgustosa, mostruosa.
1: Oh, grazie Armandino, mi fai arrossire.
0: Ma no, io intendevo dire...
1: Basta così, sennò poi mi imbarazzo, dai. Mi hai convinto?
0: Ecco.
1: Diventerò un cantante.
0: No.
1: Una rockstar!
0: Ma no.
1: Farò concerti in tutto il mondo.
0: Lascia stare.
1: È tutto grazie al tuo incoraggiamento.
0: Ecco, combinata grossa.
1: Come si dice su Cot, la musica fa crescere. Vado a preparare la band, vado.
0: No, Crude. Aspetta, ci mancava solo la rockstar. Che cosa combinerà adesso quell'alieno pasticcione? Non ci resta che aspettare e vedere, anzi ascoltare.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids con il vostro Armando in attesa di scoprire cosa combinerà il nuovo Crud, cioè la rock star. Sarà orrendo, di più, sarà bruttissimo. Basta ricordare un momento, un frammento della sua canzone. C'è solo una coppetta al sapore di puzzetta.
1: Ti piacciono le mie canzoni, vedo, eh?
0: Ma certo, Crud, tu mi confondi, mi stupisci, mi sorprendi e mi sconvolgi.
1: Lo so. Oh, la so, d'altronde sono una stella di roccia. Rockstar si traduce in stella di roccia. Rockstar, no, stella,
0: no,
1: di roccia.
0: No, non lo so, sai se questa è proprio la traduzione giusta. Però una cosa la so, che il peggio deve ancora avvenire. Parla, che cosa hai in mente di fare?
1: Voglio fare un concerto rock.
0: Ehi là.
1: Un concerto di rocce, inglese.
0: Concerto di rocce. Guarda, sì, che concerto rock non significa che...
1: Lasciami finire.
0: Vabbè.
1: Costruirò un enorme palco. Come quelli dei veri gruppi rock. Verranno migliaia di persone. Tutti diranno Cruda, Cruda. Allora arriverò dal cielo con la mia astronave, la Star Rock.
0: Ma scusami, non si chiamava Star Spec?
1: Sì, ma per l'occasione ho cambiato nome. Dall'astronave con un raggio laser volerò sul palco. A quel punto prenderò il microfono e dirò Do you feel alright? Che significa, traduco dall'inglese per te che non lo conosci.
0: No, io lo so.
1: Li vorresti due fili?
0: Ma che dici? Ma quali due fili? Ma due fili di che?
1: Beh, questo io non l'ho ancora capito. Però fanno tutte così le rockstar, tutte. A quel punto, al mio comando, comincerà il concerto di rocce. Dalla Star Spec, che ora si chiama Star Rock, piomberanno sul pubblico un concerto di puzzette.
0: No!
1: Sarà meraviglioso.
0: Ma Crud, ma tu sei pazzo!
1: No! Sono un genio! Sarà come sul mio pianeta Kot. Il pubblico terrestre ascolterà incantato il fragore delle puzzette, che sarà come un fragore di rocce! E questo succede esattamente nei concerti rock del pianeta Kot!
0: Ma dai, ma voi sul pianeta Kot fate i concerti con le puzzette al fragore di rocce! Ma è orribile!
1: Certo! Orribile e anche pericoloso! Così deve essere ogni buon concerto! Così si fa su Kot! Tutti devono piangere disperati e tristi al suono delle puzzette! E io diventerò la nuova rockstar!
0: Fermati, Crud, dove vai? C'è una sola persona che può fermare quel pazzo di Crud. E questa persona è proprio Crud. Perché è così farlocco che si imbroglia da solo. E chissà che non succeda anche questa volta. Sono davvero un pochino preoccupato. Eh sì, perché a quest'ora è il concerto rock di Crud e avrebbe dovuto già essere finito. E mi preoccupo perché non si sente un rumore, nulla. Ma che cosa sarà successo? Io mi chiedo.
1: Show must go on.
0: Eccolo. Crud, ma che hai?
1: Come dura la vita della rockstar.
0: Una vitaccia, altro che. Ma dimmi, ma perché ti lamenti? Che succede?
1: Io? Lamentarmi? Mai! Io sono un soldato del bene e giammai mi lamento!
0: Oh, ecco, così mi piace sentirti. Oh. E il concerto, allora, com'è andato?
1: Concerto?
0: Sì, il concerto.
1: Qual è il concerto?
0: Il tuo, quello rock.
1: Ah, quel concerto! Beh, dai, Massimo non era così importante, eh.
0: No.
1: E poi in fondo è stato...
0: È stato?
1: Un fallimento completo!
0: E come mai, amico mio? Racconta, dici che cosa è accaduto.
1: Mi vergogno tanto.
0: Dai, su.
1: Va bene, allora stavo lì sulla mia astronave.
0: La Star Rock?
1: No! Si chiama Star Spec e basta! Sotto di me, il pubblico. Migliaia di phon.
0: Di phon? Di asciugacapelli?
1: Ma che dici, Armandello? Di fan, di appassionati.
0: Ah, di fan. Vabbè, continua, dai.
1: E i fan dicevano Crud, Crud. Con razza ascendente arrivo sul palco. Tutti i fan. Oh. A questo punto urlo al microfono. Li vorresti due fili? Tutti sono rimasti un po' perplessi. Chissà perché.
0: Già, chissà perché.
1: E poi ho guardato in alto sull'astronave e ho dato il comando alla mia band. Vai con la musica, cioè con le puzzette!
0: Ma no, dai, ti prego! Ma il pubblico come ha reagito?
1: E il pubblico rideva e diceva ancora, ancora!
0: Oh, ma povero Crud, ma ci sarei rimasto malissimo!
1: No! Sono un alieno dalla pelle dura io. Il fatto è che il pubblico si divertiva. Nessuno soffriva. Sono un disastro. Anche questa volta mi è andata male.
0: E anche questa volta l'abbiamo scampata noi. Tutto bene e quel che finisce bene. Ciao allora, ciao da noi di Radio Kids, da me, Armando, da quel cattivone di Crude. E come dicono le rockstar, do you feel alright?
1: Allora li vuoi due fili?
0: No.
1: Tre fili?
0: No.
1: Due fili e una cordicella?
0: No!
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
3: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: super gigantesca puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra amica Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro amico Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: E se io vi dicessi il mattino all'oro in bocca, che cosa ci capireste?
1: Oh poverini, ma non è pericoloso?
0: Che cosa è pericoloso, Lella?
2: Quel mastino con l'oro in bocca. Ma poi l'oro chi? Non intenderai mica i bambini, poveri tapini.
0: No, ma che cosa avete capito? Il mattino all'oro in bocca è un proverbio. Nella lingua italiana di proverbi ce ne sono tanti. Sono, come potrei spiegarvelo, delle frasi popolari che vogliono esprimere un messaggio, che vogliono dire qualcosa.
2: Significato essere pappati da un mastino.
0: No, non c'è nessun mastino. Io ho detto mattino. E la frase il mattino all'oro in bocca significa che al mattino si lavora meglio, che c'è più energia perché si è più freschi, si arriva da una bella notte di riposo, mentre al pomeriggio di solito si è più stanchi.
1: Meno male, Armando, mi stavo preoccupando per loro, quelli nella bocca del mastino, cioè del mattino, con l'oro. Mi sono ingarbugliata.
0: Carina Lellina, va bene. Allora, io vi ho parlato di proverbi perché ho ascoltato il messaggio di una nostra amica, Nora, che ha 7 anni e ha lasciato il suo messaggio al numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Bravi, proprio quello. E si tratta di un messaggio che per l'appunto parla di un proverbio famoso. Allora, Nora ripete sempre questo proverbio. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Secondo voi, perché lo dice?
2: Ma Armando, secondo me è perché lo zio Pino le sta antipatico. Così prende la barca, va al largo e lo lascia lì.
0: No, Lallo, non c'è nessuno zio Pino e nessuno va al largo con la barca. Si intende proprio la zampettina della gattina che rimane nel lardo.
1: Oh, poverina! Chissà che male senza una zampetta.
0: No, non ti devi preoccupare, non è che lascia proprio la zampetta, lascia l'impronta della sua zampetta nel lardo, che è una specie di salume, va bene? Quindi, che cosa vuol dire questo proverbio? Che se si continua a fare qualcosa di nascosto, alla fine si lascia qualche traccia e magari non è improbabile che si venga scoperti, capito?
1: Quindi,
0: il proverbio dice molto meglio fare le cose alla luce del giorno.
1: Perché di notte si lasciano le impronte come la gatta?
0: Più o meno. Però diciamo che in generale non è bello fare le cose di nascosto. Quindi per rispondere a Nora, sei sicura Nora di non aver fatto qualcosa senza magari farti vedere dalla nonna e alla fine sei stata scoperta? Magari, che ne so, hai cercato di prendere una caramella? Un cioccolatino nascosto?
2: Oh, che fame! Io ci avrei lasciato tutto lo cioccolo per prendere una caramella, un cioccolatino.
0: E voi, Lallo, Lella, conoscete qualche proverbio?
1: Io sì! Eccolo! Quando si è in ballo bisogna ballare! Ascoltiamo una canzone così poi balliamo, lo dice anche il proverbio.
0: Va bene, molto volentieri. Ascoltiamo la canzone e poi vediamo se riusciamo a capire il significato di quel proverbio.

0: Eccoci qui e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Super pubblico di Big Bang, siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di proverbi, vero Lallo? Allora.
3: Di proverbi strani, eh?
0: Sì.
3: Che tu ne conosci proprio tanti, eh?
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Allora, Lallo e Lellina, prima dicevamo... Quando sei in ballo bisogna ballare, come proverbio. Però non significa, Lella, che quando si ascolta una musica ci si deve mettere a ballare.
1: No, oh, che peccato, mi sembrava un proverbio così divertente.
0: Ma è proprio questo il bello, no, di questi proverbi, che magari sembra che dicano una cosa e poi il significato è nascosto. In questo caso vuol dire che quando si è preso un impegno bisogna portarlo a termine.
1: Perciò tu sei in ballo con questa puntata di Big Bang e ormai devi ballare!
0: Giusto, giusto Lella, e ballo molto volentieri insieme a voi e ai nostri amici ascoltatori. Lallo, tu conosci qualche proverbio?
3: Ah, ne conosco moltissimi. Aspetta, se incontri uno sceriffo del West, dagli la merenda.
0: bel proverbio. E che cosa vorrebbe dire?
3: Che se incontri uno sceriffo del West, dico un a caso, sì. Ad esempio il sottoscritto,
0: ecco.
3: Ti conviene tenertelo buono dandogli la merenda. Hai capito il proverbio, Armando?
0: Sì, l'ho capito, però non l'ho mai sentito. Vabbè, diciamo che al momento la merenda è rimandata.
1: Ma sarà un proverbio del West o degli sceriffi?
3: Ma dai, ma non avete mai sentito nemmeno se stai con un lallino, dagli almeno un biscottino?
0: No, neanche quello. E poi non ho biscottini.
1: Armando, ci racconti un altro proverbio?
0: Ah, ecco, a proposito di Lallo, ne so uno molto carino. A caval donato non si guarda in bocca.
3: Hai ragione, Armando. Ma allora lo sai anche tu che il mio amico cavallo donato non vuole mai aprire la bocca? Ma poi secondo te perché?
1: Forse ha le carie ai denti e non vuole mostrarle.
3: Hai ragione, Lella. Però allora dovrebbe andare dal dentista, probabilmente è un fifone.
0: Ma no, no, il proverbio a caval donato non si guarda in bocca vuol dire che se ti fanno un dono, cioè ti regalano qualcosa, bisogna accettarlo così com'è e non criticarlo, perché quello è un regalo. E chi te l'ha fatto magari ci potrebbe rimanere male, capito?
3: Sì, però allora perché il mio amico Donato non apre mai la bocca?
1: Forse avrà mal di gola o le tonsille ingrossate.
0: Non lo so Lallo, perché Donato non apre mai la bocca. L'importante è che abbiate capito il significato del proverbio.
1: Sì. Allora, se mi regalano qualcosa, non devo dire è piccolo, è brutto, non volevo questo ma un'altra cosa, perché è un regalo che qualcuno ha fatto pensando a me.
0: Giusto, per cui uno dice grazie, che bel regalo, che carino. Brava Lellina.
3: Perciò, se Donato ha la bocca storta, brutti denti o tonsille grosse, meglio non fare commenti, perché è a cavallo Donato.
0: Va bene, Lallo. Va bene, dai, va bene, facciamo che va bene. E allora, prima che la nostra puntata dedicata ai proverbi si concluda, vogliamo ascoltare un'altra bella canzone?
1: Yuhuu!

0: Bentornati e bentornate a tutti voi che ascoltate Big Bang su Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Lallo e di Lella.
1: Sai una cosa, Armandissimo?
0: Sì.
1: A me tutto questo parlare di lardo e bocca di cavallo donato mi ha fatto venire fame.
0: Che strano.
1: Se lo zio Pino non ha qualcosa da darmi.
2: Lallo, chi è zio Pino?
1: Quello del proverbio, Lella. Lo zio della gatta che lascia la ciampetta nel suo lardo.
0: Io non so se questa puntata di Big Bang dedicata ai proverbi e ai modi di dire sia stata chiara per Lallo. Vabbè, comunque il fatto è che il nostro tempo sta giungendo al termine. Io mi sono divertito e spero anche voi. E mi raccomando, se avete qualche proverbio da raccontarci o da spiegarci il significato, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E in ogni caso io mi sono divertito e spero così anche voi.
2: Sì, tantissimissimissimo. E abbiamo anche inventato un modo di dire.
0: Ah sì, davvero?
1: Sì, sì, è più prezioso il tempo passato con gli amici di un tesoro.
0: Ma che bello, bravi, grazie. E allora noi ci salutiamo e ci rivediamo con un'altra straordinaria puntata di
3: Big Bang.
0: Un abbraccio radiofonico e un caro saluto da me, Armando Traverso. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e, benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

L'albero delle parole. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: a tutte bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Io sono Armando, queste sono le frequenze di Rai Radio Kids e con me ci sono Lella.
1: Ciao Armandissimissimissima, ciao a tutti.
0: E Lallo.
2: Ciao Armando.
1: Oh Armando, che bello essere di nuovo qui.
0: È vero, non si può negare. A Big Bang noi ci divertiamo moltissimo e speriamo anche i bambini a casa.
2: Sì, soprattutto con quei messaggi buffissimissimissimi che ci lasciano.
1: Fanno proprio ridere.
0: E allora sapete, vi racconto subito la barzelletta che ci ha lasciato Giacomo. Allora, un signore gira per la città con un leone al guinzaglio. Incontra un vigile e gli dice... che cosa fa? Porti subito il leone allo zoo. Va bene, dice il signore. Il giorno dopo, il vigile incontra di nuovo il signore con il leone al guinzaglio. Ma come? Gli dice. Non l'ha portato allo zoo? Certo, si è divertito così tanto. Oggi lo porto al cinema. L'hai capita, Lallo?
2: Sì, mi fa troppo ridere pensare a un leone al guinzaglio.
0: Sì, però non è quello che fa ridere, eh?
3: Ah no?
0: No,
1: Lallo, il vigile dice al signore di portare il leone allo zoo, ma per lasciarlo lì, non per farlo divertire.
2: Sì, però è il guinzaglio.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, anche perché poi se si spiegano troppo le battute non fanno più ridere.
2: Questa sì che è buona, no. Armando.
1: Lallo.
0: Ma questa non è una battuta. Va bene, allora facciamo così, ascoltiamo una bellissima canzone dedicata allo zoo.

0: Vengo anch'io.
1: Natura.
0: Vengo anch'io.
1: Natura.
0: Ma perché?
1: Perché no? Che bella questa canzone. Sai, Armando, sì, mi è piaciuta tanto la storiella del leone al guinzaglio.
0: È molto carina. E allora ringraziamo Giacomo per avercela raccontata e ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: A proposito di animali al guinzaglio, vorrei parlare con voi di animali da compagnia.
2: Bello, grazie, io faccio molta compagnia. Ancora di più se c'è una buona bibita, un bel vassoio di pasticcini misti. Però mi accontento anche di una fetta di formaggio e una carota.
1: Io adoro gli animali.
0: E non sei l'unica, Lellina, perché quasi tutti, se si può, hanno un cane, un gatto in casa.
2: Ma mica solo cani e gatti, Armando. In casa si tengono anche gli uccelli, i pesci, i conigli, i cavalli.
0: Cioè, cavalli non mi sembra, Lallo. Dovresti sapere meglio di chiunque altro che i cavalli hanno bisogno di spazi grandi e di stare tanto all'aria aperta.
2: È vero, però ci sono dei cavallini piccoli, dolci e golosi come me.
1: Lallo, piccolo e dolce, tu?
2: Sono goloso?
1: Goloso tanto.
0: Vabbè, però non stiamo parlando di pupazzi come voi, eh? Parliamo di animali veri e propri che tengono compagnia agli uomini e ai bambini.
1: I bambini amano gli animali.
0: Vero?
2: Forse per questo amano anche i pupazzi, uffi.
0: Vero anche questo. Comunque, anche gli animali amano i bambini. Vediamo un po'. Dunque, sapreste dirmi quali sono gli animali più amati dai bambini?
1: Cani e gatti sicuramente.
0: Certo, Lella, quelli sono anche i più numerosi. E poi?
2: E poi i pipistrelli. Tutti vorrebbero avere un pipistrello in casa.
1: Ma no, Lallo, non è vero. A me i pipistrelli fanno un po' paurina. E se si attaccano alla lana?
2: Però mangiano le zanzare, eh. Guarda, se ti danno fastidio le zanzare, Lella, prendi un pipistrello e puffete, sparite le zanzare.
0: Però forse è più comodo avere delle zanzariere alla finestra, Lallo?
1: Sì, anche perché i pipistrelli amano la notte e di giorno dormono. E invece i bambini dormono di notte e quindi non si incontrerebbero mai.
0: Brava Lellina, però bisogna dire che non è vero che i pipistrelli si attaccano alla lana, come avete detto prima, o ai capelli delle persone. È solo una diceria, una leggenda. Infatti i pipistrelli sanno benissimo dove possono andare perché hanno una specie di radar sul nasino che gli fa evitare tutti gli ostacoli.
1: Meno male, perché ogni tanto un pipistrello entra alla fattoria.
2: Sì, sono molto simpatici. Io quando ne entra uno in casa ci faccio sempre quattro chiacchiere. Armando, possiamo dedicare una canzone ai pipistrelli?
0: Ma certo, ne abbiamo una speciale del nostro Lorenzo Tozzi. Un pipistrello per amico.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: E con me c'è Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi.
0: E insieme stavamo parlando di animali domestici e avevamo detto che i preferiti dei bambini sono soprattutto cani, gatti, uccellini, pesciolini rossi. Ma voi sapreste dirmi qualche altro animale?
3: Il coniglio!
0: Il coniglio!
2: Che belli coniglietti! Morbidi!
0: Beh, allora, secondo una statistica, che vuol dire una specie di classifica, i conigli, quelli piccolini, i conigli nani, sono al terzo posto dopo cani e gatti come animali preferiti dai più piccoli, proprio perché amano stare in compagnia e sono molto sensibili e giocosi.
2: E poi ci sono le tartarughe!
0: Vero, Lella, le tartarughe piacciono un sacco ai bambini.
3: Secondo me sono bravissime a giocare a nascondino.
2: Sì, ma è impossibile che arrivino per prime a fare tana.
0: Sì, perché loro se la prendono comoda e vanno lentine. Però, insomma, è anche, come si dice, giustificato, hanno ragione, perché hanno un bel peso sulle spalle, con la loro corazza, che poi è la loro casetta, che si chiama Carapace.
3: Ah, stiamo per scrivere una lettera a una tartaruga, Armando?
0: Vabbè, sì.
3: Allora, Carapace, mi dispiace che tu sia arrivata ultima a nascondino.
2: Ma no, Lallo, il Carapace è il nome della corazza della tartaruga.
0: Sì.
3: La tartaruga scrive alla sua corazza, questa sì che è bella.
0: Lallo, sei incorreggibile. Va bene, torniamo agli animaletti domestici che piacciono tanto ai bambini. Tra i più amati c'è anche il furetto.
3: Il furetto? E se si infuria?
0: No, il furetto domestico non si infuria, Lallo. Anzi, sembra che sia un animaletto allegro e giocherellone, sempre a caccia di coccole e di attenzioni che ricambia volentieri.
2: Che carino! Prendiamo un furetto da tenere qui a Radio Kids.
0: Lella, mi piacerebbe un sacco, però purtroppo non possiamo tenere un animaletto nello studio.
3: Allora dai, prendiamo qualcosa di più semplice, tipo un gelato.
0: Ecco, va bene, quello si può fare perché l'unica cosa di cui ha bisogno è essere mangiato. E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi ci salutiamo e andiamo a prenderci tutti quanti un bel gelato.
3: Yuhu!

0: E con questa canzone si chiude per oggi la nostra trasmissione. Continuate a mandarci barzellette, storielle divertenti al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi ci risentiamo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra favolosa puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao.
2: Lasciate che vi insegni la ricetta della zuppa delle streghe.

zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?

Radio Kids, la nostra radio.

0: puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao
0: Lella. Lella?
1: Ma cos'ha? Perché non parla?
0: Lella, è tutto ok?
1: Niente, Armando, è muta come una pecorella.
0: Si dice come un pesce, Lallo. Comunque,
1: so, sì. Ma è una pecorella. Ci penso io, eh. Ci penso io. Qui c'è solo una cosa da fare, eh.
0: Vai, Lallo. Aspetta, vai. Allora vedi che ce l'hai ancora la voce, eh? Perché non parlavi, Lella?
2: Perché sono in sciopero.
0: In sciopero?
2: Sì, in sciopero. Per solidarietà a Greta e a tutti i ragazzi che lottano e protestano per la natura.
0: Wow. No, lei parla di Greta Thunberg, che è la ragazza svedese che è stata candidata al premio Nobel per la pace per il suo impegno per l'ambiente.
2: Proprio lei, bravo Armando.
0: Allora dedichiamo la prima canzone di oggi proprio alla natura e poi ne parliamo. Oggi Lella è seria.

0: Allora, Lella, quindi hai deciso di scioperare per sensibilizzare la gente sul problema dei cambiamenti climatici che danneggiano la Terra.
1: Sì, e dovrebbe farlo anche Lallo.
2: Io? Ma cosa c'entra io?
0: Tu ne sai qualcosa di questa storia, Lallo?
2: Ah, certo, certo. Io sono un cavallo istruito io,
0: Istruito, istruito. Appunto. E sentiamo che cosa sai.
2: Ma dunque, Greta ha iniziato a fare tutti i venerdì uno scioperclimatetto.
0: Sì, cioè uno sciopero scolastico per il clima.
2: Appunto. Poi tutto il mondo, tanti studenti hanno cominciato a imitarla e hanno organizzato i Fridays for Future.
0: Giusto, i venerdì per il futuro.
2: Ecco.
1: Bravo Lallo.
2: Bravo. Grazie.
0: Però, hai capito Lallo, pronuncia a parte sa un sacco di cose.
2: Sì, te l'avevo detto,
1: E allora entri in sciopero anche tu, Lallo.
2: E cosa devo fare per entrare nello sciopero?
1: Innanzitutto smettere subito di fare qualsiasi cosa.
0: Però Lella, noi qui siamo alla radio, stiamo facendo Big Bang e i bambini ci ascoltano e se non facciamo più nulla, se non parliamo, li lasciamo proprio così, in silenzio.
1: Hai ragione, Armando. Allora, cosa potremmo fare per scioperare?
0: Beh, dobbiamo pensarci un pochino. Facciamo così, ascoltiamo un'altra canzone e poi magari ci viene una bella idea.
1: Va bene.

0: Dunque, sentendo questa canzone mi è venuto in mente che la nostra Greta, nella sua protesta per rispettare l'ambiente, ha messo in atto parecchie forme di protesta, non solo lo sciopero.
1: Giusto! Ecco che cosa potremmo fare. Io già mangio solo erbette e cose simili. Ma tu potresti diventare vegano, Lallo?
2: Cosa? No, no, no, io non ci voglio andare sul pianeta Vega. Ho paura dei veganiani, eh?
1: Ma Vega non è un pianeta, vero?
0: Sì, sì, è vero, è vero. E i vegani in realtà non hanno nulla a che vedere con i veganiani, perché sono delle persone che mangiano solo frutta, verdure, cereali, non sono degli alieni. Hanno fatto
1: gelati?
0: Una scelta. E i gelati, dipende, se sono fatti con latte e le uova non li mangiano.
2: No, ma quindi non mangiano nemmeno le torte e i dolcetti.
0: Purtroppo è così.
2: No, no, io non diventerò mai un veganiano, eh.
0: Io faccio come Lallo, eh.
1: E allora facciamo un'altra scelta ecologica. Andiamo solo in bicicletta.
2: Questa mi piace, bella, bella.
1: Che bello, non vedo l'ora di andare a fare una bella gita tutti insieme con le nostre tre biciclette.
0: Come hai detto, Lella?
1: Tre biciclette.
2: Ma come tre, Armando?
0: Sì, giusto.
1: Beh, una per me, una per Armando e una per te, Lallo.
2: Io pensavo che Armando mi portasse sulla sua. Non ce la faccio a pedalare io. No.
1: Ma Lallo uffa.
0: Lella, lo sai che Lallo è un pigrone. Troverà un modo tutto suo per partecipare alla protesta per l'ambiente.
2: Sì, io l'ho già trovato.
1: E qual è?
2: La prossima canzone.

0: Devo ammettere che questa canzone era proprio bella, Lallo.
1: Eh sì, perché voleva dire che se mettiamo insieme tutte le nostre voci possiamo farci sentire meglio.
2: Giusto, e noi qui in radio possiamo farci sentire da un sacco di persone.
0: Non c'è bisogno di scioperare, basta farsi ascoltare.
2: Giusto. E noi siamo sicuri che anche voi, bambini, ci tenete un sacco all'ambiente, alla natura e alla salvezza del nostro pianeta. E allora mandateci tanti messaggini per dirci cosa ne pensate. Il nostro numero WhatsApp è...
3: 347-411-2726.
2: Ciao, bambini!
0: Ciao!
4: Ciao!
0: Big Bang per il futuro!

0: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non muovi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i slats, la polca e il rondo, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.

0: lui jette son gong. Da noi tempo con il gong. Questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Praticatori di free climbing sugli scaffali della sala da pranzo, utilizzatori ad oltranza di calzini fuori moda, riempitori di vasche da bagno in attesa del fischio del bagnino, rompitori di uova nel paniere ormai troppo delicato, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Ho detto gnomi, gli elfi si sono offesi. Eccolo là, va bene, erano dei trolls. Comunque nel bosco e nelle foreste si possono trovare anche delle cicale, o sbaglio?

d'accordo, d'accordo, te lo diamo questo martello, è sempre nella scatola degli attrezzi, ma mi raccomando, utilizzalo soltanto per mettere i chiodi ad attaccarci i quadri. Ed ora, ricchi e poveri, sentite qui le mani come battono.

E allora, sia che si chiami Maria, Giuseppina, Antonella, Francesca, Ferdinanda o qualsiasi sia il suo nome, evviva la mamma, evviva tutte le mamme del mondo! Io vi lascio con una sigla di un cartone animato molto caro, Pollon! Chissà se l'avete visto, chissà se lo conoscete! Se così non fosse, andatelo a cercare, molto divertente! Ciao amici, Pigiama Party, Radio Kids!

0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella e ciao DJ.
2: E ciao Armando.
1: E ciao a tutti voi bambini.
0: E allora ragazzi, oggi a grande richiesta.
2: Di chi?
0: Ma come di chi? Di tutti i nostri piccoli e grandi ascoltatori.
2: E chi sono?
1: I bambini, DJ, no? Ma che ti prende? Hai dimenticato dove siamo?
2: Ma no, dai ragazzi, stavo scherzando, sono un DJ, come faccio a dimenticarmi che siamo in radio?
0: Giusto. E allora ricomincio. Oggi a grande richiesta dei nostri bambini e i loro genitori, torna la puntata quiz dedicata ai record bizzarri.
2: Yeah!
1: E qual è il record da indovinare?
0: Beh, lo definirei carino e peloso.
1: Peloso?
0: Sì, peloso. Bene, per sapere di che cosa si tratta dovrete aspettare la fine di questa bellissima canzone. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. E allora vado subito con la domanda del quiz di oggi. Jackie Miley è una ragazza americana ed è una vera appassionata di orsacchiotti di peluche. Sapete quanti ne ha?
1: Io lo so.
0: Vai. Dai.
1: Non lo so. Che non posso dirlo in realtà.
0: Certo. Ora hai imparato. Hai imparato che Lella...
2: Che dobbiamo aspettare la fine della puntata.
0: Brava. Nel frattempo però posso intrattenervi con degli altri record bizzarri. Ad esempio, sapete come piace salire le scale a un certo Li Long Long, un ragazzo asiatico?
1: Beh, se è Long Long, magari gli piace salirle pian piano.
0: Non male,
2: Long
0: idea,
2: Long
0: non
2: pian
0: male.
2: Piano mi fa ridere un sacco.
0: Va bene. Allora, però forse riderete ancora di più quando vi dirò che Li Long Long sale le scale con la testa.
2: Con la testa?
1: Ma davvero?
0: Davvero. E pensate che l'ultima volta è riuscito a fare, sempre sulla testa, 36 gradini.
1: Hai capito, Long Long? Che capocciong,
0: eh? Sapete qual è il record di André Ortolf?
2: Quello di riuscire a spostare un pisello soffiando da lontanissimo?
0: Ma brava, più di 7 metri, proprio lui, un vero uomo da record, brava Lella.
2: Grazie Armando.
1: Che cos'altro ha combinato André?
0: Beh, ha battuto il record dei 100 metri di corsa indossando degli scarponi da sci.
1: Ma
2: cosa c'è di strano indossare gli scarponi da sci? Non sono così brutti.
0: Ma Lella, sai cosa vuol dire correre con gli scarponi da sci? Sono pesantissimi.
2: È vero.
1: È arrivato il momento di alleggerirci con un po' di musica, che ne dite?
0: Vai DJ!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questa è Big Bang. E vi ricordo che oggi è una puntata quiz con una super speciale domanda che è: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Secondo me davvero tanti.
0: Sì, Lella, davvero tantissimi. E tra poco sapremo quanti.
2: Ma senti Armando, ora dici qualche altro record di record avanti.
0: Va bene, allora sentite questo. Johnny Strange.
2: Oh, Johnny Strano?
0: No, Strange.
2: Strange in inglese, strano in italiano, giusto?
0: Sì, giusto. Però lui si chiama proprio Strange, non strano. Ah. Perché strano è il suo record, visto che è riuscito ad appendere al lobo di un suo orecchio un peso di ben 15 kg.
1: No, E dove li ha trovati degli orecchini così grandi?
0: Non credo che fosse un orecchino, Lella, ma un peso fatto apposta per quel record. A proposito di pesi, sapete quanto è riuscito a sollevare Antanas Contrimas con la forza della sua sola barba?
1: Non ho idea.
2: Io un'idea ce l'avrei, ma non la dico, non la dico.
0: Ridi DJ, tu non riusciresti a prendere in braccio nemmeno Lella, secondo me, mentre lui è riuscito a sollevare una donna di 64 kg che si era appesa alla sua barba.
1: Che maleducata, non ci si appende alle barbe degli altri.
0: Sì, hai ragione Lella, però almeno lo ha aiutato a stabilire un nuovo record. E adesso ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi subito dopo avremo la risposta alla nostra domanda quiz.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: E allora ci siamo e siamo pronti per dare la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che era: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Allora, io la so.
2: Anche
1: io
2: la so.
0: Allora, la potete dire perché siamo arrivati in fine di puntata. Vai, DJ, quanti?
1: Sette.
0: No.
2: Secondo me 1452.
1: No. Ok, allora, 3228.
0: No.
2: Allora, io dico 720.
0: No.
1: 321.000.
0: Non la sappiamo.
2: Milioni di miliardi?
1: Non la so.
0: Più di 8.000.
1: Cosa? Ma è una città di peluche.
0: È vero, DJ. E infatti il numero dei peluche supera il numero degli abitanti della stessa città della nostra Jackie Miley.
2: Oh, che bello. Chissà quanto gioca. E voi quanti peluche avete, bambini? Fatecelo sapere insieme a tante altre cose al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.
3: Oh.

0: Meow.
1: Meow. Meow. Meow. Meow.
2: Bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro Big Bang. Oggi, in via del tutto eccezionale, in trasmissione con me ci saranno Lella la pecorella.
1: Ciao a tutti e ben trovati!
2: Lallo il cavallo.
3: Yuhu, sono qui Armandissima!
2: E come avete appena sentito, il gattino della mia vicina, che è partita per un viaggio e me lo ha lasciato per qualche giorno. Solo che miagola in continuazione e io non capisco perché. Nel senso che non comprendo il linguaggio dei gatti.
3: Nessun problema, Armando. Chi c'è qui davanti a te?
2: Beh, direi un cavallino. Lallo, il cavallo del West.
3: Esatto.
2: E quindi Lallo?
3: E quindi sono un cavallo e capisco alla perfezione il linguaggio degli altri animali. Ah. I gatti per me non hanno nessun segreto.
1: Davvero, Lallo? Ma sei molto bravo.
2: Mm-hmm. Ma scusa, Lallo, sono veramente curioso. Quindi tu avresti capito che cosa ha detto Pulce?
3: Ma scusa, è un gatto o una pulce? Perché la lingua delle pulci non l'ho ancora studiata, eh.
2: No, Pulce è il nome del gatto.
3: Aspetta, miau, miau, miau.
2: Sì.
3: È facilissimo. Oh.
1: Davvero? E cosa ha detto il gattino?
3: Dunque, insomma, il gatto ha detto che... Sì, sì, mi sembra... No, sono sicuro, sono sicuro.

0: detto che vuol fare merenda.
1: Ma sì, dai, sì, ha sì, detto sì, proprio così?
0: Sì.
1: Ah, vabbè, vabbè, allora probabilmente devo andare a comprare dei croccantini e una scatoletta di cibo per gatti.
0: No, veramente, Armando. Ha detto che mangerebbe volentieri qualcos'altro, tipo una bella torta, avena, carote, panna cioccolata.
1: Ho capito. Sì. Però è strano, perché non ho mai saputo che i gatti apprezzassero l'avena. E le carote può darsi. Mm-mm. Ma sei proprio sicuro che ti abbia chiesto di fare merenda?
0: Sì, perché ha detto miau, miau, miau. Cioè, datemi la merenda, capito? Possibilmente una torta di avena, carote, tripla panna e cioccolato. Vabbè, però va bene anche un muffin al cioccolato, eh?
2: Lallo, sì. Ma Pulce ha chiesto tutta un'altra cosa.
0: Ma come fai a saperlo?
2: Beh, perché il linguaggio dei gatti io l'ho studiato a scuola nell'ora dedicata alle lingue straniere. Pulce ha detto, si può ascoltare una bella canzone.
1: Ah beh, ma questo è facile, eh? E allora scusa, gli facciamo ascoltare una canzone dedicata a un gatto famosissimo, un gatto di colore nero.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Siamo sempre noi, quelli di Big Bang. E oggi in trasmissione con me, oltre a Lallo e Lella, c'è Pulce, il gatto della mia vicina. E Lallo sostiene di capire il miagolio dei gatti, anche se non è stato proprio preciso nella sua traduzione. Vero, Lallo?
1: E poi c'è che su una canzone, io ho capito, calzone. Ma qui siamo una radio, non siamo una pizzeria. Così ho pensato che forse lei l'avesse con sé una torta di avena e carote o magari un muffin al cioccolato. E va bene, Armando, lo confesso. Allora di lingue straniere non stavo attento e non ho imparato il linguaggio dei gatti. Però avrei voglia di fare merenda.
0: Avevo capito. Non te la prendere però, Lallino, perché non è facile capire il linguaggio degli animali. E sono talmente tanti. E poi per la merenda, beh, dai, ci pensiamo dopo la trasmissione, va bene?
2: Comunque, perfino io che stavo attenta in classe non so parlare né capire tanto bene la lingua degli altri animali. Me la cavo solo un pochino.
0: Mi è venuta un'idea. Facciamo un gioco al quale possono partecipare anche i bambini a casa. Io vi nomino il verso di un animale e voi dovete indovinare a quale animale appartiene. Va bene?
2: Sì!
0: Allora, iniziamo da uno facile. Qual è l'animale che chioccia?
1: La gallina! E ti va bene se è una sola, perché altrimenti inizia un coretto di co-co-co-co-co-de che va avanti per tutto il giorno.
0: Bravo, Lallo, bravo. Allora, passiamo a un verso un pochino più difficile. Qual è l'animale che tuba?
2: La mia amica tortora sta sempre sotto il tetto della fattoria celerosa. È così carina.
0: Bravissima, Lellina. Vediamo adesso se mi sapete dire qual è l'animale che grufola o grugnisce.
2: Il porcellino, ma anche il cinghiale.
0: Molto bene, Lellina. Ultima domanda difficilissima. Qual è l'animale che frinisce?
1: La cicala! Lo so, Armando, perché per tutta l'estate non fa altro, soprattutto quando vorrei schiacciare un pisolino. E io le dico, vuoi finirla di frinire o frinirò per finire il sonno? Cioè, finirò per insomma, avete capito?
0: Va bene. Va bene. Ma adesso Pulce che cosa starà dicendo?
1: Secondo me che è l'ora della merenda.
2: Oppure che gli piacerebbe tanto se ci raccontassi uno di quei buffi messaggi che ci mandano i bambini.
0: Al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, Andrea ci ha raccontato una cosa bellissima. A casa sua è nata una farfalla macaone.
2: Oh.
0: È una notizia strepitosa. Una farfalla macaone che nasce in casa. Beh, però immagino che prima ci fosse un bel bruchino che poi è diventato una crisalide e poi una farfalla. Chissà che emozione. Beh, grazie Andrea per averci raccontato questa storia.
1: Armandissimo, ma che verso farà la farfalla?
2: Mi sa che la farfalla non fa nessun verso, o forse siamo noi a non capirlo.
0: Non è per niente facile scoprire il segreto dei versi degli animali. Però ci sono alcuni animali, come i cani e le scimmie, che imparano a riconoscere molte parole umane e a farsi capire. Pensate, c'è stata una gorilla chiamata Coco che ha imparato 2000 parole inglesi. E ha comunicato con gli uomini tramite 1000 segni. E non solo, anche lei aveva adottato un gattino, proprio come Pulce, e se ne occupava amorevolmente.
2: Che bello!
0: Lallo, ma che cosa stai facendo? Ma perché fai quegli strani versi?
2: Armandissimo, non bisogna andare a scuola per capire che cosa Lallo sta dicendo con il linguaggio dei segni. Dice... ho fame, facciamo merenda!
0: Hai ragione, Lallo. Adesso è proprio arrivato il momento giusto. Infatti noi ci dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo qui prestissimo per una nuova puntata di...
3: Big Bang!
0: E mi raccomando, mandateci le vostre storie, le vostre barzellette, colmi, pensieri al numero WhatsApp...
3: 347-411-2726.
0: Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, amica del cuore di Lella. Piero Marcelli, che comprende sempre quando Lallo ha fame. Martina Forti, che scrive insieme a me le nostre storie. E infine, un grande ringraziamento speciale alla nostra fantastica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!

pregiati, ah, croccanti li mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: La luce del mondo. Saggezza orientale. Nasreddin Hoxha era di un tale candore che conosceva le menzogne che dicono il vero. Un giorno gli chiesero chi, tra il sole e la luna, fosse più utile all'umanità. Nasreddin si lisciò la barba e rispose: «La luna! Per il sole è facile mostrarsi quando è già giorno, mentre la luna illumina il mondo quando è buio».
1: «E quando appare la luna nuova, che si fa della vecchia?»
0: «La si taglia con la spada come una focaccia e se ne fanno delle bellissime stelline. Niente si perde nell'universo». In una notte di plenilunio, Nasreddin, con un secchio in una mano e

0: l'altra posata sul ventre rotondo, trottava allegramente verso il suo pozzo. Sollevò il coperchio di legno e fu illuminato da una luce. L'astro lunare si specchiava in fondo al pozzo.
1: «Non muoverti! Tieni duro!»
0: Tornò di corsa come un eroe liberatore, portando un gancio legato in fondo a una grossa corda. Lo fece scendere con precauzione per non ferire la luna.
1: «Attaccati, sorella!»
0: Quando l'ancora si posò sul fondo, Najreddin tirò con tutte le sue forze. Il gancio scivolò lungo la parete e lui cadde lungo disteso. Sdraiato per terra, la faccia rivolta al cielo, constatò con gioia gli effetti del suo salvataggio. La luna era tornata alle sue acque natali.
2: Najreddin, secondo te quando arriva la fine del mondo?
0: Di quale fine del mondo parli, amico mio? Di quella piccola o di quella grande? Il giorno in cui morirà la mia sposa sarà la piccola fine del mondo. Mi volgerò verso le stelle del cielo che continueranno a brillare. Al giungere del mio turno verrà la grande fine. Quando gli eserciti di Tamerlano si abbatterono sul paese, gli abitanti d'Akerir si precipitarono da Ogia, che godeva fama di buon astrologo.
3: Maestro, credi che arriveranno fin qui?
0: No, gli astri ci sono favorevoli. Due giorni dopo, in mezzo alle rovine, la gente storce la bocca e gli chiede spiegazioni.
4: I segni nelle stelle ci erano propizi, ma quel tartaro miscredente le ha influenzate. Il potere degli astri si è trasformato in disastro.
0: Uno studente delle cose dello spirito, originario di Iconia, venne a consultare Najreddin, il cui nome ben augurante era noto in tutto l'Oriente.
5: Maestro, esistono molti universi?
0: L'ignoro.
5: Quante sono le stelle?
6: Boh.
5: E Sirio? Parlatemi di Sirio, maestro.
0: Non so che dirti.
5: Ma mi avevano detto che eravate...
0: E infatti lo sono. Famoso per le cose che so, non per quelle che ignoro. La sposa di Ogia era prossima a partorire. La levatrice, giunta nel cuore della notte, pregò il marito di illuminare con una candela il luogo del parto. La luce faceva una bella danza del ventre ed ecco spuntare il nasino di un bebè. La levatrice disse a Najreddin:
7: «Così è. Quando uno muore, s'accende una stella. E quando uno nasce, un'altra si spegne. Avrai dei gemelli».
0: Quando Ogia vide spuntare il naso del secondo, soffiò sulla candela.
7: «Ma che fai, Ogia? Ti pare il momento?»
0: «Visto che è la luce ad attirare le stelle, volevo proprio vedere se la seconda poteva restare lassù».
8: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armandissima.
1: Ciao bambini e ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi!
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì!
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
1: Che bello, io amo i fiori!
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone!
1: No, poveri fiori!
0: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso, ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: No, davvero?
0: Già, già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: E puzza davvero così tanto?
0: Beh, sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene, e allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: Giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela. Wow.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Oh. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Mm-hmm. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Caputo.
1: No, Stellina li apprezza comunque i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi, chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima Rosa.
0: Brava Lella, e di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario, ed è petaloso. Questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che
3: è? 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

siamo ben fritti, io amo i pesci e voi no. Con questo il palato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare, perché nella pignata il caldo ti schiatta, oddio!

0: grandi eroi, esploratori, marinai, avventurosi e curiosi di tutte le età. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata speciale del nostro Big Bang. E un super saluto affettuoso alla nostra amica Lella.
1: Ciao Armando, ciao a tutti.
0: E un super affettuoso saluto al nostro amico Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: E allora, pronti per issare le vele e prepararvi a navigare? Perché oggi, ancora una volta, siamo in partenza in compagnia di uno straordinario eroe, Ulisse!
1: Evviva Ulisse!
2: Sentiamo oggi cosa combina, ma non si stanca mai?
0: Ma forse qualche volta si stancava anche lui, sai Lallo? Allora, Ulisse, il nostro valoroso eroe della Grecia, aveva combattuto nella guerra di Troia e, come forse ricorderete, finita la guerra contro i greci, dopo 10 lunghi, terribili anni, finalmente voleva fare ritorno a casa, nella sua isola, Itaca, dove lo aspettavano Penelope e Telemaco.
2: Però non aveva fatto i conti coi pirati.
1: Ma no, Lallo, non ci sono i pirati in questa storia.
2: Ma Ufi, a me piacciono tantissimissimo le avventure coi pirati, tesori, galeoni, mostri marini.
0: Beh, Lallo, oggi non abbiamo i pirati, però in compenso ci sono dei terribili mostri marini.
2: Bello, chi sono? I serpenti degli abissi, le piovre giganti, le vongole malvagie.
0: Le vongole malvagie non sono male, no? No, Ulisse incontrerà le sirene.
1: Ma non sono dei mostri.
2: Infatti, sono bellissime creature che hanno la coda di pesce.
1: Come Ariel, la sirenetta.
0: Beh, a dire il vero, le sirene di Ulisse non sono così amorevoli come Ariel e non avevano neanche la coda di pesce.
1: Che strano.
0: Nell'antichità le sirene erano invece creature mostruose dal corpo di uccelli rapaci e dal volto umano. E avevano una sola cosa in comune con Ariel, la sirenetta. Cantavano benissimo, però usavano le loro voci melodiose per attirare i marinai e farli affondare negli abissi.
1: Erano proprio cattive.
0: Già, e tra l'altro tra poco vi racconterò di quando Ulisse ha incontrato le sirene, ma prima di entrare nel vivo della storia, ascoltiamo un po' di musica.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Lellina, del nostro Lallo
1: e Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la storia del mitico Ulisse nel momento in cui sta per incontrare le sirene, le creature marine dal corpo di uccello rapace e dal volto di donna. Quel giorno la nave di Ulisse avanzava veloce, spinta da un bel vento favorevole.
1: Faccio il vento,
0: Bravo Lallo. All'improvviso il mare diventò calmo come l'olio e Ulisse capì di essere arrivato vicino all'isola delle sirene.
2: Oh no, attento Ulisse!
0: Il nostro eroe aveva già sentito parlare delle sirene e sapeva che quelle strane creature riuscivano a incantare i marinai. Chi le ascoltava si dimenticava di tutto e veniva attratto sulla loro isola. Però appena si avvicinava faceva una brutta fine.
2: Armando, questa storia è troppo triste.
0: Aspetta Lella, perché Ulisse, come al solito, ha un piano.
1: Ah, meno male.
0: È davvero un'idea geniale. Prepara tante palline di cera, poi tappa le orecchie con quelle palline ai suoi compagni, una per uno, così che i suoi compagni non potessero ascoltare il canto delle sirene.
1: Ma non sentivano nulla, nullissimo?
0: Proprio nulla. Quindi non potevano provare il desiderio, attratti dal loro canto melodioso, di tuffarsi in mare per andare sulla loro isola.
2: Ulisse era proprio intelligente. E poi si è tappato le orecchie da solo, giusto?
0: Eh no, è qui che viene il bello. Ulisse era curioso e così come voleva scoprire come era fatto Polifemo, voleva ascoltare il canto delle sirene.
1: Ho paura, e se poi le mostriciattole se lo pappano?
0: Questo rischio c'era davvero, ma Ulisse si fa legare con una corda dell'albero alla nave, ben stretto, mani, gambe, insomma, legato come un salame. E dice ai suoi compagni: attenzione amici miei, anche se vi pregherò, se urlerò, piangerò, voi non dovete slegarmi per nessuna ragione al mondo, mi raccomando. E così le sirene iniziano il loro canto e la loro voce era davvero meravigliosa. Ulisse, vieni, vieni da noi. Ulisse, con noi sarai felice.
1: Mi si stricola il pancino della fifa.
0: I marinai naturalmente non sentono nulla perché hanno le orecchie ben tappate.
2: Però Ulisse sentiva tutto.
0: Era arrabbiatissimo, si agitava e urlava ai suoi compagni: ma che fate? Slegatemi! Io voglio andare dalle sirene, mi stanno chiamando, mi stanno promettendo cose bellissime. Voglio andare da loro, slegatemi, lasciatemi andare! Ma uno dei suoi compagni gli dice: no, non ti slego, tu ci hai ordinato di non farlo.
2: E alla fine cosa succede?
1: In questa storia c'è troppo suspense.
0: Davvero, sì.
1: Cantavano così le sirene.
2: Non penso proprio.
0: Per fortuna i compagni di Ulisse avevano le orecchie ben tappate, quindi non sentivano niente, non sentivano il canto delle sirene e forse per fortuna neanche il canto di Lallo. E così non davano retta al loro capitano, Ulisse, che voleva che lo liberassero. Anzi, i marinai continuavano a remare. Oh, Issa! Oh, Issa! E poco a poco l'isola stregata delle sirene si allontanò. E alla fine erano tutti sani e salvi.
1: Evviva!
0: Così i marinai si precipitano da Ulisse, lo slegano e levano i tappi di cera dalle orecchie.
1: Avevano scampolato un pericolo terribilissimo.
2: Finalmente si torna a Itaca!
1: Bello, bello!
0: Con calma però, perché prima di raggiungere Itaca, Ulisse dovrà vivere altre straordinarie avventure e incontrerà tante altre creature fantastiche. Ma se lo volete, Lallo e Lella, e voi, amiche e amici, ve lo racconterò in un'altra puntata.
2: Sì,
1: sì!
2: Ciao!
0: Ci sentiamo prestissimo. Appuntamento per una nuova storia. Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei accanto se ne sta seduta lì,

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
1: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
0: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea, ma cosa stai facendo?
1: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
0: Vai.
1: E... Appa!
0: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
1: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
2: Misterio!
3: Buongiorno, amici!
0: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
3: In spiaggia, naturalmente.
1: Ma come in spiaggia?
3: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
0: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
0: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
3: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
3: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
1: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
0: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
1: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
0: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
1: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Vedi qualcosa?
1: Sì, ecco, l'ho trovato!
0: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
1: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
0: Non è il momento.
1: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
0: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
1: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
0: Avviciniamoci piano piano.
1: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
0: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
1: È vero, io provo a bussare.
0: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
4: Chi è?
1: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
4: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da...

0: noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
1: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
0: Cosa ti ha portato sulla Terra?
1: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
0: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
1: Va bene, seguitemi allora!
0: Iridella!
3: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
0: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
0: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!
4: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella a saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo Cric e Scric e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scric e Cric, come si chiamano?
0: Scric e Cric.
1: Ah sì, Cric e Cric. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io!
2: Va bene, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io, dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Cric. Grazie, Scric. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scric e Cric.
1: Cric e Cric.
0: Cric. Scric e Cric.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi, missione compiuta?
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto!
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: Di nuovo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra rigogliosissima verdeggiante piantina Flora.
1: Stai arrampicando? Hai un innaffiatoio?
0: Flora, ciao, buongiorno. Mi chiamo Armando, ma arrampicando mi piace. No, purtroppo qui alla radio non ho un innaffiatoio, lo tengo in terrazza di solito. Oh,
1: per tutte le foglie secche, io ho sete.
0: Ah.
1: Ne ho così tanta che potrei prosciugare un'intera vasca da bagno.
0: Addirittura. Vorrei aiutarti, Flora, però non so. Senti, un bicchiere d'acqua ti può bastare?
1: Meglio di niente, grazie.
0: Ecco, prendi.
1: Ecco, così va meglio. Le radici si stanno già riprendendo.
0: Oh, sono contento. E allora, visto che ti senti meglio, magari ci puoi raccontare cosa ti è successo, chi hai incontrato e come mai sei così assetata.
1: Vedi, arrampicando, io sono stata nella terra dove abitano le piante coraggiose.
0: Wow, le piante coraggiose. E chi sono?
1: Te lo dico tra poco. Intanto, posso bagnarmi con un altro bicchierone d'acqua?
0: Ma certo, certo, tieni, tieni. Ma a proposito, poco fa Flora ci stava proprio parlando di piantine coraggiose. Ma chi sono esattamente, Flora?
1: Beh, diciamo che sono tipi un po' spinosi.
0: Ah, ma certo, stai parlando delle piante grasse. In effetti hai ragione, sono piante coraggiose perché riescono a vivere in terreni aridi dove non c'è neanche una goccia d'acqua. Certo che hanno coraggio, è vero, è vero. Beh, a proposito, coraggio quanto ne ha Batman.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Flora, la nostra simpatica piantina di camomilla, e di Armando.
1: Io non sono soltanto simpatica, io sono una supereroina, anche più forte di Batman.
0: Ah, certo, scusa, stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora.
1: Infatti, Armando, oggi mi sembri un po' distratto.
0: No, so benissimo che tu hai il superpotere dei sogni, che riesci a soffiare, anzi a insufflare i sogni belli nei bambini quando vanno a dormire, un po' come faceva il GGG, il grande gigante gentile. È davvero un potere fantastico. Ecco, però stavamo parlando del cactus e in generale di tutte le piante che riescono a sopravvivere in situazioni complicate, difficili, dove per esempio ci sono climi aridi, luoghi caldissimi, tipo il deserto.
1: I miei amici cactus sono mitici e non soffrono mai la sete.
0: È vero, infatti durante la stagione delle piogge riescono a immagazzinare tantissima acqua nelle radici, ma anche nel fusto, così poi quando arriva la stagione secca non soffrono la sete perché hanno una vera e propria riserva d'acqua. E poi sono coperti di spine appuntite che li aiutano a mantenersi freschi. E tra l'altro quelle spine sono le loro foglie, giusto Flora?
1: Rampicando.
0: Sì.
1: La sai questa?
0: Sì.
1: Senti, cosa dice un porcospino a un cactus?
0: Cosa dice un porcospino a un cactus? Non lo so. E voi, amici, a casa avete capito? Va, facciamo così. Pensiamo tutti insieme alla risposta e intanto ci ascoltiamo la canzone che parla di un cammello, un animale molto simpatico che riesce a vivere nel deserto proprio come i cactus, anche perché è un cammello davvero particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e della floreale piantina di camomilla di nome
1: Flora.
0: E intanto io vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 347-411-2726. Continuate a mandarci i vostri messaggini, diteci tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, contenti, tristi, se avete un episodio da raccontarci, oppure un indovinello, come quello che ci ha proposto Flora poco fa. Com'era?
1: Ve lo ripeto. Cosa dice un porcospino a un cactus?
0: Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere che il porcospino dice al cactus:
1: ciao, ciao nonna, nonna, sei tu!
0: Sei veramente simpatica, Flora.
1: Ma anche calmante, però.
0: Ma certo, simpatica e calmante, proprio come la tua canzone.
1: Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte, tra le stelle la stanza. Buonanotte, buonanotte, mia piantina. Buonanotte, tra il giardino e l'aiuola.
0: Ma che brava, Flora! Ma canti anche benissimo! E allora mi raccomando, torna prestissimo a trovarci!
1: Tornerò, tornerò, tornerò!
0: Ti aspettiamo, Flora, per un'altra verdissima, rigogliosa, spumeggiante puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che ha messo le radici insieme alla sua amica, la piantina Flora. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive, pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e floreali le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e...

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti. Il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2.
3: La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale, delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica, chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
3: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
3: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore! Vero, bambolina?
1: Vero! E ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta, come i bambini.
3: Già, già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah.
4: Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
3: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
4: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Lella, ciao Lallo.
1: Armadissimo, ciao.
2: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini.
0: Anche oggi questa splendida puntata è dedicata al quiz.
2: E qual è la domanda?
0: Pronto? Chi parla?
1: Armando, sono io, Lallo.
0: Ah, ciao Lallo, dove sei?
1: A Big Bang, e tu?
0: Anch'io sono a Big Bang.
1: No, accidenti, non ti vedo.
0: Io sì, eccoti qui.
2: Ma cosa combinate?
1: Giochiamo.
0: Sì, giochiamo con l'argomento del quiz di oggi, che è il telefono. E la sua affascinante storia. Ma prima, ascoltiamo un po' di musica.

0: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini, che è dedicata al mitico telefono.
1: Chi è?
2: Chi è chi?
1: Al telefono?
2: No, non c'è nessuno al telefono, Lalo. Il telefono è l'argomento di oggi e questa è la domanda del quiz. Qual è la distanza più lunga che si sia mai raggiunta per una telefonata?
1: Ah, guarda, quando parlo io con Stellina mi metto a trottare senza accorgermene, posso fare più di 1000 chilometri.
2: Sì, a parte il fatto che io dubito fortemente che tu possa fare più di 1000 chilometri, Lallo, per distanza di una telefonata si intende quanto lontano sono le due persone che si stanno chiamando. Per esempio, io ti chiamo da Roma e tu sei a Napoli.
1: Hai capito?
0: Armando, ma chi l'ha inventato il telefono?
2: Il telefono l'ha inventato un italiano e un americano, in realtà, che si contendono il titolo di inventori.
0: Ah.
2: Allora, l'italiano si chiama Antonio Meucci e pare che sia proprio lui. E l'americano Alexander Graham Bell.
1: E chi vince?
2: Dunque, non moltissimo tempo fa è stato deciso che l'inventore del telefono è Meucci.
1: Bella, abbiamo vinto noi.
2: Abbiamo vinto noi nel lontano, pensa, 1871. Però a Bell è stata attribuita la prima telefonata della storia, che invece avvenne il 10 marzo del 1876.
0: Chissà cosa si sono detti quella volta, deve essere stato emozionante.
2: Signor Watson, vieni qui, voglio vederti.
1: E chi è questo signor Watson?
2: Il signor Watson è uno dei protagonisti della prima telefonata della storia.
1: Ma quale storia?
0: Lallo!
2: Sentiamo un'altra canzone, così possiamo spiegare ancora un po' di cose a Lallo e agli amici all'ascolto sulla storia del telefono.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E vi ricordo che la nostra puntata di oggi è dedicata al quiz e la domandona è: qual è la distanza più lunga che si sia mai raggiunta per una telefonata?
1: Diremo la risposta esatta a fine puntata, quindi restate con noi.
0: Molto bene. E allora, Lallo, Lella, ciao. Voi lo sapete perché quando si risponde al telefono si dice pronto?
2: Perché è pronto da mangiare?
1: Ma no, perché si è pronti a parlare.
0: Più o meno è così, Lella. Infatti questa abitudine è tutta italiana e risale a tanti anni fa, quando le chiamate erano gestite dal centralino. Cioè c'era una persona che riceveva la chiamata e la passava all'altra persona e l'operatore, che era appunto questa persona, avvertiva chi aveva chiamato che l'altro era pronto per rispondere. Diceva un pronto.
1: Visto? Hai indovinato.
2: Ma sei proprio la sapientina, eh. Allora, sai tutto. Visto che sai tutto, sai anche che hai inventato il cellulare, il telefonino che si può portare dappertutto, eh?
1: Io no, perché tu lo sai?
2: Certo che lo so. Il cellulare l'ha inventato il signor Mobile.
0: No, veramente si pronuncia in inglese e si dice mobile. Mobile phone, che è il nome del cellulare in inglese. E però non c'entra nulla con chi l'ha inventato. No, il nome del suo inventore è Martin Cooper.
1: Ma i primi cellulari non erano come i nostri, vero Armando?
0: Verissimo, i primi cellulari, che sono quelli che risalgono agli anni 70 del secolo scorso, che vuol dire 1970, erano grandi, pesanti, alcuni pesavano persino più di 1,5 chili. E poi la loro batteria durava solo 30 minuti e per ricaricarla ci volevano 10 ore.
2: Giusto il tempo di fare un sonnellino.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità da record. Sapete quant'è durata la telefonata più lunga che sia mai stata fatta?
1: Un giorno?
2: Un anno?
0: Dai, un anno, sei il solito esagerato, Lallo. No, è durata 40 ore, quasi 2 giorni.
1: Chissà quante cose avevano da raccontarsi quei due e chissà chi erano.
0: Probabilmente due grandi amici, Lella.

0: E allora ci siamo, bambini, bambine, pupazzi e peluche, sto per darvi la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che è: qual è la distanza più lunga che si sia mai raggiunta per una telefonata?
1: Oh! Ah,
0: è quella della chiamata che venne fatta dalla Terra alla Luna, quando i primi astronauti raggiunsero la Luna nel 1969.
1: Spaziale! Avevate indovinato? Ah, mi raccomando, bambini, voi il telefono usatelo per inviarci i vostri bellissimi messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo qui per il prossimo quiz e per le prossime puntate di Big
2: Bang!
0: Ciao ciao!

0: sei tu piccolo e t'hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare

0: pirulaleo, piripilulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pirulaleo,

0: siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
4: Allora, adesso prova tu.

0: Mauro Iperattivo!
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Sta per andare in onda una puntata pazzesca di Pigiama Party. E allora allacciate le cinture di sicurezza, perché io vi assicuro che oggi si vola!
3: Cantando pasan las penas, por eso

Provate un po' a serpeggiare le dita come fa lui. Non ho resistito, perdonatemi.

0: Vi confesso che non invidio per niente le vostre lavatrici, ma ragazzi, cosa volete fare? Quando si balla, si balla.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme!
0: Miei cari supereroi, questo pezzo

Ebbene, il nostro tempo a disposizione finisce qui anche per questa volta, ma non abbattetevi, ce ne sarà un'altra. Ciao!

0: Bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Bevete!
0: Ciao Lella, ciao Lallo, grandissimi amici!
2: Ciao Armandissimo!
1: Siamo molto contenti di essere di nuovo qua.
0: E allora... Anch'io sono molto contento, come spero che siano contenti tutti i nostri amici all'ascolto, le bambine e i bambini. E allora che ne direste di iniziare raccontando uno dei messaggini che mandano al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726. Bello!
0: E allora vai col messaggino!
2: Sì, ci raccontano sempre bellissime cose!
0: E allora... La nostra piccola amica Laura ama moltissimo i delfini, però lei dice che le piacciono in mezzo al mare, non negli zoo o nei parchi acquatici. E noi, cara Anna, siamo super d'accordo, Anna Laura. È interessante e giusto, perché delfini e tutti gli altri animali devono poter vivere in libertà.
1: Giusto! Anche io sono d'accordissimo, Armando.
0: Bravo, Lallo.
2: E poi i delfini sono così simpatici, vogliono sempre giocare.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, bambine e bambini di Big Bang, raccontateci qual è il vostro animale preferito, oppure quale animale vorreste essere. Il numero WhatsApp lo conoscete, ve lo diciamo, eh?
2: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini.
1: Oh, povero Toppino!
0: Ma che succede, Lallino?
1: Messaggio di Anna Laura mi ha fatto venire in mente un mio amico delfino che abita in una grande vasca in un parco acquatico. E tutti i giorni, poverino, deve saltare di qui, tuffarsi di là, correre, poi deve fare le piroette.
2: Oh, poverino, sarà sempre stanco.
1: Sì. Lella, non è giusto chiudere i delfini nei parchi.
2: E neanche i leoni o i coccodrilli.
0: È vero, avete ragione, però bisogna dire che gli zoo e i parchi più grandi a volte accudiscono degli animali che non potrebbero vivere altrimenti e quindi li curano, gli danno da mangiare tutti i giorni.
1: È vero, il mio amico delfino si riempie la pancia di sardine.
0: Vedi, sarà sicuramente molto contento. E allora, che ne direste di fare un quiz sugli animali? Anzi, uno in particolare dedicato al re della foresta.
1: Bello, il leone!
0: Sei bravissima, Lellina, per fare il verso del leone.
2: Grazie.
0: Veramente, complimenti. E allora, ecco la prima domanda. Secondo voi, quanta carne mangia al giorno il leone? L'equivalente di 100 hamburger? 55 hamburger? O 70 hamburger?
2: È proprio un mangione questo re della foresta.
0: E allora, bambine e bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche, cuginetti, pensate anche voi alla risposta: 100 hamburger, 55 o 70. Lo scopriremo alla fine della puntata e vedremo tra di voi chi ha vinto. Adesso però direi di ascoltare una canzone dedicata a un leone. Un leone però un po' dormiglione.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Bang.
0: E siamo in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui, Armandissimissimo.
0: Lallo.
3: Ciao Armando.
0: E oggi stiamo parlando di animali, anzi in particolare di tutti gli animali che vivono in libertà nella savana, nella prateria.
3: Ma ora che ci penso, io sono un cavallino che galoppa libero nella prateria, quindi faccio parte della sauna selvatica.
2: Lallo, non sauna, ma fauna. La sauna è quel posto con l'aria calda, calda, calda. È vero, Armando?
0: Sì, è verissimo, Lellina. Infatti, devo dire, a me piace tantissimo. E l'aria calda serve per far star meglio, per pulire la pelle, insomma, per fare tante cose belle.
3: Ah, ma ho capito. Voi intendete fauna, come una delle fatine della Bella Addormentata, quelle che si chiamano così. C'è fauna, trifoglia e nepitella.
0: Ma se non sbaglio, allora le tre fatine si chiamavano fauna, e questo è giusto, poi flora e serenella, Lallo.
3: Appunto.
0: Ah, va bene, perfetto. E comunque, tornando alla fauna selvatica, il nome deriva proprio da fauna, che è un'antica dea della natura e degli animali.
2: Oh, che bello, la nostra dea! Quanto mi piacerebbe conoscerla.
0: Però c'è un piccolo problema, Lellina. Sul nostro pianeta, la Terra, l'ambiente naturale diventa sempre più ristretto. Le grandi città, al contrario, diventano sempre più grandi, mastodontiche.
3: C'è lo smog, i rumoraci, i grattacieli. Non mi piace la città, Armando. Infatti, io preferisco restarmene in campagna oppure andare a trovare Lella alla fattoria a Cielo Rosa.
0: Eh sì, hai ragione, Lallo. Infatti, tantissimi animali, non trovandosi più a loro agio nell'ambiente naturale, hanno cambiato casa, anzi tana, e sono andati a vivere in città.
2: E abitano nei palazzi altissimissimissimissimi?
0: No, non è che vivono negli appartamenti, Lella. Però magari vivono nei parchi o lungo le strade. E infatti può capitare di incontrare volpi, ricci, scoiattoli e persino cinghiali. Però adesso vogliamo ricordare il nostro quiz che riguardava il...
3: Il leone, re della foresta!
0: Sei bravissima, Lella, complimenti. Beh, allora, avevamo chiesto quanta carne mangia al giorno questo grande felino. 55 hamburger? O tipo 70 hamburger, più o meno? O 100 hamburger? Scopriremo la risposta tra pochissimo. Intanto, ascoltiamo la canzone dedicata a un tuo amico, Lallo. Spirit, il cavallo selvaggio.

0: non mi avrai così.
1: Piccole e piccoli ascoltatori, siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
2: Big Bang
1: insieme a Lella.
2: Ciao Armandissimo.
1: E Lallo.
3: E Armandissimo. Armando, mi è piaciuta tantissimissimo la canzone di Spirit. Siamo ammessi per il pelo io e lui.
1: E beh, certo, voi due siete due cavallini forti e anche molto veloci.
3: Giusto, a volte cavalchiamo per ore insieme nella prateria. E poi, quando siamo stanchi, ci fermiamo al villaggio, entriamo nel saloon e ordiniamo due coni al cioccolato, fragola e tripla panna.
1: Ma dai, ma vuoi dire che anche Spirit è goloso di gelato come te?
3: Ma no, io mangio anche il suo.
1: Ah. Va bene. Allora, qualcosa mi dice che stiamo marciando a grandi passi verso la fine di questa puntata. E quindi è venuto il momento di dare la risposta al nostro quiz. Vediamo come se la sono cavata i bambini e le bambine a casa. Allora la domanda era: quanto mangia un leone al giorno? Più o meno 100 hamburger? Più o meno 70? O 55? La risposta è...
4: Oh! 70
1: hamburger. Pensate quanta carne ci vuole per sfamare uno di questi gattoni, eh? Che ne dite? Vi piacerebbe vedere un leone?
3: Sì, però nella savana, non allo zoo.
1: Giusto.
2: E un pochino da lontano, perché il leone vicino vicino mi fa un po' paurina.
1: È giusto avere paurina e soprattutto è giusto rispettare gli animali e lasciarli in pace nel loro ambiente.
3: Ma io non ho nessuna paura. Gli direi, amicione, tu sei il re da queste parti, ma io sono Lallo, il famoso cavallino sceriffo. Poi scommetto che mi conosce, perché anche lui ascolta le puntate di...
4: Big Bang!
1: Ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao!

0: tutte e tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova super specialissima puntata di Big Bang.
1: Sgocciolando. Ciao.
0: Lui, se probabilmente l'avete riconosciuto, è Moccio. Comunque, Moccio, mi chiama Armando, non sgocciolando.
1: Non farti sentire.
0: No, ma scusa, ma perché parli sottovoce?
1: Non mi voglio fare trovare.
0: Ma cos'è questa storia? Dai, spiegati meglio.
1: Posso nascondermi qui, alla radio, almeno per un po', tipo fino all'anno prossimo.
0: Ma no, dai, i tuoi genitori si preoccuperebbero tantissimo. Beh, se vuoi puoi stare con noi tutto il tempo della puntata, anche un pochino di più, se ti fa piacere, però poi devi tornare a casa, come sempre.
1: No, ti prego, Sdasando, io non voglio tornare a casa.
0: Ma perché no, Moccio, non ti capisco. Facciamo così, mettiti comodo e spiegami cosa ti succede, va bene?
1: Non posso, sono troppo agitato.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone, ti rilassi e dopo ci racconti tutto, va bene così?
1: D'accordo, Sdasando.
0: Va bene, sono Armando. Armando!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro amico Armando e di Moccio, che è venuto a trovarci, però oggi sembra davvero più strano del solito, se è possibile. Ma allora, Moccio, vuoi dirci che cosa ti succede? Perché ti vuoi nascondere qui alla radio e non vuoi tornare a casa?
1: Ecco, vedi, sgocciolando, i miei genitori hanno preso un appuntamento per me.
0: Ah, e di che appuntamento si tratta?
1: Ecco, vedi? Mi vogliono portare.
0: Dove?
1: Dal dentista!
0: Dal dentista? Allora, bisogna andare sempre dal dentista. Almeno una volta all'anno, almeno che non ci sia qualcosa di strano.
1: Ma io ho troppa paura!
0: No, Moccio, non fare così.
1: Sgocciolando, aiutami tu!
0: Io ti aiuto, però non ti devi preoccupare, non devi essere così spaventato. Una visita dal dentista può essere anche un po' antipatica, e lo capisco, magari se devi usare il trapano, certo.
1: Non fare quel rumore!
0: Sì, scusa, hai ragione. Ma magari la tua visita è un semplice controllo, giusto per vedere se i tuoi dentini stanno bene. Ma siccome tu, io lo so, te li lavi sempre 3 volte al giorno con lo spazzolino. Moccio?
1: Sì?
0: No, non mi dirai che non ti lavi i denti regolarmente?
1: Non proprio.
0: Sentiamo, quando hai usato lo spazzolino l'ultima volta?
1: Forse...
0: Sì?
1: Ieri?
0: No.
1: Ieri?
0: Come ieri?
1: Qualche giorno fa.
0: No, ma come qualche giorno fa? Ma non va bene per niente.
1: Ops. Davvero?
0: Ma certo! Oh. Moccio, lavarsi i denti è un gesto importante perché serve per tenere lontane le antipaticissime carie.
1: Infatti la mia babba mi ha regalato uno spazzolino nuovo. Oh. Ecco, sì, è tutto colorato e c'è anche l'immagine del mio supereroe preferito.
0: Oh, ma che bello! Ecco, però se non lo usi, questo spazzolino nuovo con l'immagine del tuo supereroe preferito non è molto utile. Lo dice anche questa canzone.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moncio, che a quanto pare oggi ha un problema perché i suoi genitori hanno preso un appuntamento per lui dal dentista e lui non ci vuole andare.
1: Anche perché io non ne ho alcun bisogno.
0: Questo non lo so, Moncio, perché hai appena detto che tu non ti lavi i denti regolarmente, quindi potresti avere qualche carie.
1: Sciocchezze, io ogni tanto sento come un dolorino, ecco, a uno dei dentoni in fondo, ecco. Sì, però appena appena, Sì, poi mangio una merendina al cioccolato e mi sento subito meglio.
0: No, Moncio, sì, mangiare le merendine e i dolci è esattamente quello che non bisogna fare quando si hanno le carie.
1: Ah, ma infatti mi piacciono anche le caramelle, le torte.
0: Ma lo capisco, è giusto, però bisogna fare attenzione, vanno mangiate con moderazione, perché tutti i cibi zuccherati sono pericolosi per i denti. Ed è per questo che dopo aver mangiato dobbiamo lavarli usando lo spazzolino per bene, su e giù,
1: È che quando sono davanti al lavandino, no? Sì. Io mi annoio. A volte mi addormento.
0: Ma va, sì, addirittura.
1: Il rumore di quell'acqua che scende mi concilia il sonno.
0: Ma dai, Moncio, a parte che qui c'è un altro consiglio utile e importante, che quando siamo in bagno dobbiamo ricordarci di non sprecare l'acqua, quindi apriamo il rubinetto solo all'inizio, quando cominciamo a lavarci, poi lo chiudiamo e poi lo riapriamo alla fine. Moncio, ci sei? È chiaro quello che ho detto?
1: Non tanto.
0: Moncio, l'acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata. Questo è il cane di Moncio, è Biscotto, vero?
1: Ciao Biscotto, che bello che sei qui. Allora, cucciolone, andiamo al parco?
0: No, un momento, Moncio. Prima di andare al parco, ricordati che hai un appuntamento dal dentista.
1: Sciocchezze, una bella corsetta con Biscotto e passa tutto. Ciao, cucciolando, ciao.
0: Ciao Moncio, ricordati di andare dal dentista dopo. Speriamo che Moncio ascolti il consiglio di andare dal dentista, di lavarsi i denti, perché come sapete voi, che sicuramente fate le cose giuste, a differenza di Moncio, è molto importante, anzi, i dentini vanno lavati mattino, pomeriggio e sera e possibilmente tutte le volte dopo che si è mangiato, soprattutto se si mangiano i dolci, d'accordo? La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moncio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Ehi, evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
2: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
2: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio Kids. Io sono Teresa Porcella e sono l'autrice di un libro che si intitola Calviniana, edito da Telos Edizioni e illustrato straordinariamente da Andrea Calisi. Calviniana, ve l'avrà già suggerito il titolo, è un libro dedicato a Italo Calvino. Un libro che attraverso il linguaggio delle immagini e della poesia, quindi di scritti brevi in versi evocativi, vuole restituire in qualche modo la complessità di Italo Calvino, che era un uomo che sapeva che la fantasia è molto più esatta della realtà. Bisogna essere precisi per inventare, non perdere dettagli, bisogna saper guardare. E in questa sua grande capacità di partire da ciò che c'è per farci immaginare ciò che potrebbe esserci o anche solo ciò che noi desideriamo, ecco, qui c'è tutta la straordinaria capacità di Calvino di usare il linguaggio, come dice lui, di trovare le parole che a volte stanno nascoste dietro i muri dei pensieri. Ecco, noi questi muri li abbiamo un po' scalfiti insieme ad Andrea, con delle poesie che restituiscono con un ritmo a volte giocoso, a volte lento, a volte misterioso, il pensiero di Italo Calvino, e con le immagini di Andrea che sono tutte da esplorare, che davvero danno la possibilità di muoversi attraverso non solo il tempo delle opere di Calvino, ma il tempo delle stagioni, perché abbiamo diviso il libro in 4 stagioni. Si parte dall'inverno, con il bianco della neve che disgelandosi svela le cose, ma che finché è bianco è un po' come una pagina ancora da scrivere, per passare alle fioriture della primavera, dove fioriscono le opere come la trilogia, il Barone Rampante, il Visconte di Mezzato, il Cavaliere Inesistente, per arrivare poi all'estate, si va nello spazio e nel mondo che ci sta intorno, le fiabe italiane, Ticon Zero, le cosmicomiche, per arrivare fino alla parte finale, che è quella invece dell'immaginazione, degli intrecci, dal Castello dei Destini Incrociati alle Città Invisibili, a Palomar, dove in qualche modo Calvino ci fa scoprire con l'autunno della semina come possiamo rimettere dentro dei semi di fantasia che possono poi diventare nuovi germogli, nuove possibilità anche per gli altri. Perciò, Calviniana, per chi ama immaginare, di Teresa Porcella, Andrea Calisi, edito da Telos Edizioni. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao a tutti bambini e bentornati a Big Bang, l'esplosivo programma di Radio
1: Kids
0: con Armando,
2: Lala
0: e
1: Lella.
0: Oh, che bello, state tutti bene bambini?
2: Sì.
0: E voi, state bene, Lalo, Lella?
2: Sì.
1: Certo.
0: Oh, allora, vediamo un po'. Dunque, ah no, ve lo chiedo, sapete di che cosa parliamo oggi?
1: No.
0: Bravi, avete indovinato.
1: Ma se non abbiamo detto niente.
0: No, avete risposto giusto. Ascoltate, vi rifaccio la domanda e voi rispondete come prima. Sapete di che cosa parliamo oggi?
1: No.
0: Esatto, nonno. Oggi sì.
2: Ma
0: oggi...
2: di quale nonno parliamo?
0: Parliamo di nonni, beh, dei nonni in generale, ma soprattutto di un nonno. Un nonno che è molto simile a voi. Nonno DJ.
1: Sì, è vero, proprio come noi che siamo due DJ.
2: Sì, due DJ.

0: bella questa canzone di Nonno DJ. Io devo dirvi la verità, Lallo, Lella, miei adorati pupazzi, oltre ad adorare voi, io adoro anche i nonni.
1: Ma lo sai che noi pupazzi abbiamo i nonni?
2: Sì, dai. Bello, i nonni sono gentili, simpatici, ad esempio la nonna di Cappuccetto Rosso, bella.
1: Oh, io vorrei tanto una nonna per portarle da mangiare come fa Cappuccetto Rosso.
0: Bello, bello.
2: Bello, bello, sì, eh.
0: Beh, sarebbe proprio una bella cosa.
2: Sì, moltissimo. E cosa facciamo con i nonni, Armando, però, eh?
0: Beh, che ne so, per esempio ci puoi andare al parco, in
2: bello.
0: Un museo.
2: No, no, andiamo a prendere il gelato, dai, andiamo a prendere il gelato col nonno.
0: Va bene,
2: eh?
0: Va bene, va bene. Allora, sentite, io devo dirvi una cosa.
2: Sì.
0: Che c'è una giornata speciale dedicata ai nonni, lo sapevate?
1: No, che bello.
2: Quando è, quando è, quando è?
0: È il 2 ottobre. E durante quella giornata, anzi durante tutta quella settimana, tutti i musei, molti dei musei, sono aperti e offrono le entrate gratuite.
2: Senti Armando, ma mi viene in mente una cosa, i nonni sono tutti curvi col bastone che camminano a fatica?
0: Ma no Lallo, ma cosa dici, dai? No, poi tra l'altro invece oggi i nonni sono in formissima, sono super sportivi ed è divertente stare con loro.
1: Sentiamo che cosa pensano i bambini dei nonni?
0: Dai!
3: Ciao Armando, sono Tommaso, ho 10 anni e mio nonno si chiama Sergio ed è molto simpatico perché mi fa sempre gli scherzi e gioca sempre con me. Ciao.
0: Allora, vi ricordate qual è il nonno che è diventato più giovane grazie alla sua nipotina? Al mio tre.
1: Io ho detto
0: al mio tre. Va insieme. Uno, due, tre.
1: Il nonno di Heidi.
0: Bravissimi, ci scommetto che anche i bambini a casa lo sapevano. Beh, poi Heidi ve la ricordate, no? Quella bambina vivacissima che viveva in montagna con il nonno, l'amichetto Peter e le caprette che facevano ciao, ciao.
2: Bella, bella. Ma tu le conosci le caprette, Lella, quelle di Heidi?
1: Io le conosco bene, le sue caprette, sono mie amiche.
2: Bello, ma sono simpatiche.
0: Vabbè, facciamo così, sentiamo la canzone di Heidi.

0: Sentito che bella canzone? Era la sigla del famosissimo cartone.
1: Sì, sì, l'abbiamo sentita bene, Armando. Guarda che non ha detto solo le caprette ti fanno ciao. Ha detto anche ti sorridono i monti.
0: Sì, è vero.
1: Armando, ma non si è mai visto un monte sorridere. Ma dai.
0: Ma è un modo di dire, Lallo. Quando si dice che ti sorridono i monti, vuol dire che quel posto è talmente bello che ti rallegra l'anima, perché i monti sono illuminati, colorati, sono splendidi.
1: Bella, bella, bella, bella.
2: Ti sorridono i monti.
0: Brava, Lella. Ma allora vi voglio fare un'altra sorpresa, a voi e ai bambini a casa.
1: Sì, bella, bella.
0: Che ne dite di collegarci, visto che stiamo parlando di nonni, con una famosissima nonna delle fiabe? Nonna di Cappuccetto Rosso. Va bene?
2: Che meraviglia!
0: Dai, ci proviamo.
1: Così
0: ci
1: fa le focaccine.
0: Esatto, esatto. Allora, proviamo.
1: Sì.
0: Vediamo, dovrebbe essere in collegamento.
1: Sì.
0: Nonna di Cappuccetto Rosso?
1: Pronto?
3: Buongiorno, ci sono.
1: Come va, nonna? Tutto bene?
3: Sì, bene, grazie. Adesso che Cappuccetto Rosso poi è cresciuta, ho un sacco di tempo libero.
0: Un sacco di tempo libero.
1: Tempo libero.
0: E che cosa fai durante il giorno, nonna?
3: Ho un sacco di tempo libero, perciò vado a passeggio, cucino e mi farebbe piacere se Lallo e Lella venissero a passare un po' di tempo con me.
0: Ah, che bella idea!
1: È proprio bello, eh! Senti, Armando, ma se me lo compra un gelatino, cosa dici?
0: Ci andresti?
1: Io sì, direi.
0: E tu, Lella, ci andresti?
2: Certo che ci andrai, sarebbe fantastico!
0: Allora, chiedi Lallo, chiedi, però sì. Non è carino che tu vada dalla nonna solo se ti dà il gelato, eh? Beh, insomma, sei un po'...
1: Un cono piccolo.
0: Allora chiediglielo, dai, chiediglielo.
1: Nonna, mi senti? Senti, me lo prendi un gelatino piccolo piccolo? Anche la coppetta va bene, eh?
3: Non solo non te lo prendo, te lo preparo proprio io!
1: Hai sentito, Armando? Sì. Me lo prepara!
0: Vai!
1: C'ha la gelatiera la nonna!
0: Allora vai?
1: Sì, ci vado! Col pistacchio, la fragola, il cioccolato, la stracciatella e la zuppa inglese, nonna!
3: Ti preparo un buonissimo gelato di verdure!
1: No! Gelato di verdure no, Armando!
2: Che buono il gelato di verdure, ecco, invece! Vedi. Voglio assaggiarlo!
0: Caro Lallo, hai voluto fare il furbino, vedi? Ecco. Quando si fa, così si dice, gli opportunisti e sarai punito. Cosa perché adesso vuol dire che fai qualcosa in cambio di qualcos'altro. Invece le cose bisogna farle perché fanno piacere. Adesso dovrai mangiarti il gelato alle verdure.
1: Ma la zuppa inglese con gli spinaci non sta bene.
2: Sarà buonissimo, vedrai.
0: Va bene. Ah, sentite, a proposito di fiabe, visto che ci siamo appena collegati con la nonna di Cappuccetto Rosso, che ne dite di sentire? Vi ricordate se io faccio bibidi bobidi di bibidi do di bibidi
2: bibidi bobidi bu?
1: Brava, Lella.

0: anche la fatina di Cenerentola era forse una nonnina, no? Nel cartone animato.
1: È vero. Però sai un'altra cosa, Armando, mi piacciono tantissimo questi collegamenti con il mondo delle fiabe.
0: Sì, piacciono molto anche a me. Ne faremo tanti altri. Sono convinto che piacciono anche molto ai nostri amici all'ascolto. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata di
2: Big Bang.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: adesso che facciamo?
1: Non ricordi la ragazza di quel ballo?
0: Era il ballo.
1: Ha perduto la scarpetta di cristallo.
0: Di cristallo.
1: Ce ne

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi c'è nell'aria agita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: Oh, no, no, no, no, no,
2: no! Gas, gas!
1: Scusate.
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà!
1: Il poco

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì!

0: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora...
1: Muovi!

qualsiasi donna che sappia muovere il corpo.

gente allegro e sorridente. È una ciampina.

spaziali.

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda!
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi!
1: Ok, però rendiamolo divertente!
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina! A basket sei la numero uno!
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
2: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
2: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami, amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamoli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
2: Allora è così che si gioca mela canestro?
5: Sì, la squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao, piccolo capi! Ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao, Bill con lo smilzo! Sono migliorato, sai?
8: Bravo! Continua ad allenarti! Forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno!
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
2: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
1: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
1: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
1: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
1: Oh.
6: Ai, ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
2: Può giocare lui!
1: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce. e il Magic Team è avanti di un punto, 20 a 21.
7: Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
3: Ciao bambini!

0: E allora...
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, come state? Questa sera vorrei augurare una buonanotte speciale a tutti i nostri amici del cuore che ci fanno divertire e sorridere, ma soprattutto che ci vogliono bene, sempre, anche quando combiniamo pasticci. Questa canzone è per loro e naturalmente, come sempre, per tutti voi che siete i miei piccoli amici del cuore. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro